0: NIT FM.
1: Aqui, aqui, agora, agora, perto de si. Perto de si. NIT FM.
0: NIT FM.
1: NIT FM.
0: Cinema.